0: Cali FM. The one and only English semanazione del mese da Cali FM.
1: Tentang Masuri, sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, langkawi maju